0: sento qualche cosa alla mia mamma. Quando chiami tu mi dice sempre: digli che non ci sono.
1: Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola come va?
0: Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

Radio Tore Nostri in nomine Domini, Domine Chisaglio Rastione Meglio, Domine Svobisco, Oriamo Testo Reversa Transcritto Resista, Prestimo Legio, Edio Lantandium Tuo, Certo Principia Ser Cristo Domino Nostro Amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Sancto, Descende Vos, Mare de Sempre, Amen.